0: ganar la prima canzone del Festival di Copenaghen?
1: La prima canzone, il mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.
0: Cominciamo, entonces?
1: No tengo età.
0: Cominciamo.

0: ganaba la prima canzone del Festival di Copenaghen.
1: La prima canzone, cioè il mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.
0: Cominciamo, entonces?
1: No tengo età.
0: Comenzamos.

0: suonava la prima canzone del Festival di Copenaghen?
1: La prima canzone, nel mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.
0: Cominciamo, entonces?
1: No tengo età.

0: suonava la prima canzone del Festival di Copenaghen?
1: La prima canzone, il mio primo successo, si chiamava Non ho l'età, non tengo età.
0: Comenzamos entonces?
1: No tengo edad.
0: Señora,